0: dove sei?
1: Son qui per mia disgrazia. E voi?
0: Son qui.
1: Chi è morto? Voi o il vecchio?
0: Che domanda da bestia? Il vecchio.
1: Bravo, due imprese leggiadre. Sforzare la figlia ad ammazzare il padre.
0: L'ha voluto a suo danno.
1: Madonna, ma cosa ha voluto?
0: Agi, non mi sei cara. E me cose non vuoi qualche cosa ancor tu?
1: Non vuoi nulla, signor, non parlo più.
2: Ah, del padre in periglio, il soccorso vogliamo.
3: Tutto il mio sangue verserò se bisogna.

0: carniviere, datele nuovi aiuti.
1: Padre mio!
0: Celate, allontanate agli

0: Or su, spicciati presto, cosa vuoi?
1: L'affare di cui si tratta è importante.
0: Lo credo.
1: È importantissimo.
0: Meglio ancora, finiscila.
1: Giurate di non andare in collera.
0: Lo giuro sul mio onore. Purché non parli del commendatore.
1: Siamo soli.
0: Lo vedo.
1: Nessun ci sente.
0: Via.
1: Vi posso dire tutto liberamente.
0: Sì.
1: Dunque, quando è così, caro signor Barone, la vita che menate è da briccone!
0: Temerario, in tal guisa!
1: E il giuramento!
0: Non si parli di giuramento, dati occhio!
1: Poi non parlo più, non fiato, padron mio!
0: Così saremo amici! Tornami un poco, sai tu perché son qui?
1: Non ne so nulla, ma essendo l'alba chiara non sarebbe qualche nuova conquista! Io lo devo saper per porla in lista.
0: Va là che sei il grand'uomo. Sappi che io sono innamorato d'una bella dama. E son certo che mama, la vidi, le parlai. E col casino questa notte verrà. Zitto, mi pare sentire l'odore di femmina.
1: Aspetto, che odorato perfetto!
0: All'aria mi par bello!
1: E che occhio dico!
0: Ritiriamoci un poco e scopriamo terreno!

0: stelle te vedo, o bella donna.
1: Don Giovanni, sei qui, mostro felonnetto d'inganni.
0: Titoli cruscanti, manco male che lo conosce bene.
2: Via, cara donna Elvira, calmate questa collera, senti.

0: e via siate più ragionevole. Mi pone a cimento costei, e se non credete al labbro mio, credete a questo galantuomo.
1: Salvo il re.
0: Via, dille un poco.
1: E cosa devo dirle?
0: Sì, sì, dille pur tutto.
2: Ebbene, fa presto.
1: Madama, veramente, in questo mondo, conscio sia cosa quando fosse che, il quadro non è tuo.

0: manco male partita. Oh, guarda, guarda, che bella gioventù, che belle donne.
1: Fra tanti per mia fe vi sarà qualche cosa anche per me.
0: Cari amici, buongiorno, seguitate a stare al

0: lo sposo.
1: Io perseguirla.
0: Oh, bravo, perseguirmi. Questo è vero parlar da galantuomo. Basta che sia marito.
2: Oh, il mio marito è un uomo d'ottimo cuore.
0: Oh, anch'io, vedete, voglio che siamo amici. Il vostro nome?
2: Servia.
0: E il tuo?
1: Masetto.
0: Oh, caro il mio Masetto, cara la mia Zerlina, v'esibisco la mia protezione. Leporello, cosa fai lì, birbone?
3: Anch'io, caro padrone, esibisco la mia protezione.
0: Presto, va con costor. Nel mio palazzo conducili sul fatto. Ordina che abbiano cioccolata, caffè, vini presciutti. Cerca di divertir tutti. Mostra loro il giardino, la galleria, le camere. In effetti fa che resti contento il mio Masetto. Hai capito?
3: Ho capito.
1: Andiamo.
3: Signore.
0: Cosa c'è?
3: La Zerlina senza me non può star.
1: In vostro luogo ci sarà Sua Eccellenza e saprà bene fare le vostre parti.
0: Ma la Zerlina è in bando un cavaliere. Va pur, fra poche l'amico verrà.
4: E per questo?
2: E per questo non c'è da dubitar.
1: Ed io cospetto.
0: Olà! Finiamo le dispute, se subito senza

0: Mi par oggi il demonio si diverta ad opporsi ai miei piacevoli progressi. Vanno mal tutti quanti.
1: Ancora, idolo mio, sono vani pianti, di vendetta si parli. Ah, Don Giovanni!
0: Mancava questo intoppo.

0: cosa e domanda perché.
1: Bisogna abbiamo della vostra amicizia.
0: Mi torna il fiato in corpo. Comandate i congiunti.

i passi suoi voglio seguir. Non voglio che faccia un precipizio. Perdonate, bellissima donnanna, se servirvi poss'io, in mia casa v'aspetto. Amici,

0: Io ti giuro ogni patto per sempre abbandonar questo bel patto. Eccolo qua, guardate con quale indifferenza se ne viene.
1: Belle fratello mio, va tutto bene.
0: Don Giovannino mio, va tutto male.
1: Come? Va tutto male?
0: Vado in casa come me l'ordinaste con tutta quella gente.
1: Bravo!
0: A forza di chiacchiere, di vezzi e di bugie, ho imparato sì bene a stare con voi. Cerco di intrattenerli.
1: Bravo!
0: Dico mille cose a Masetto per plotarlo, per trarli dal pensier la gelosia.
1: Bravo, incoscienza mia!
0: Faccio che bevano e gli uomini e le donne son già mezzi ubriachi, altri canta, altri scherza, altri seguita per in sul più bello chi credete che capiti?
1: Zerlina.
0: Bravo. E con lei chi venne?
1: Donna Elvira.
0: Bravo, e disse di voi?
1: Tutto quel mal che in bocca le venia.
0: Bravo, incoscienza mia.
1: E tu cosa facesti?
0: A qui.
1: Ed ella?
0: Segui a gridare.
1: E tu?
0: Quando mi parve che già fosse sfogata, dolcemente fuor dell'orto la trassi e con bell'arte chiusa la porta chiave io di là mi cavai e su la via soletta la lasciai.
1: Bravo, bravo, arci bravo, l'affar non può andar meglio, incominciasti io saprò terminar. Trappa mi premono queste contadinotte,

calda la testa, una gran festa fa preparar. Se trovi in piazza qualche ragazza, te con quella cerca menar, te con quella cerca menar, cerca menar, cerca menar. Se qualcuno di nella data sia, il minuetto di la follia, di la levanda fare ballare, il minuetto fare ballare, di la follia fare ballare, di la levanda fare ballare. Il mio frattanto dalla

0: Cosa temi? Perché diventi pallida? Ah, capisco, capisco, Brinconcella. Hai timor che io comprenda come tra voi passata la faccenda.
1: Presto, presto,
0: pria che venga.

0: Leporello,
1: signore,
0: vien qua,
1: facciamo pace, prendi.
0: Cosa?
1: 4 doppie.
0: Oh, sentite, per questa volta ancora la cerimonia accetto. Ma non vi ci avvezzate, non credete di sedurre i miei pari come le donne, a forza di danari.
1: Non parliam più di ciò. Ti basta l'animo di far quel ch'io ti dico?
0: Purché lasciam le donne.
1: Lasciar le donne? Pazzo! Lasciar le donne! Sai che se son per me necessarie più del pan che mangio, più dell'aria che spiro.
0: E avete cuore di ingannarle poi tutte?
1: È tutto amore, chi ha una sola è fedele verso l'altra è crudele. Io che in me sento si esteso sentimento, vo bene a tutte quante. Le donne poi che calcolar non sanno, il mio buon natural chiamano inganno.
0: Non ho veduto mai naturale più vasto e più benigno. Orsù, cosa vorreste?
1: Odi! Vedesti tu la cameriera di Donna Elvira?
0: Io? No!
1: Non hai veduto qualche cosa di bello, caro il mio leporello? Or io con lei vo tentar la mia sorte. Ed ho pensato, già che siamo verso sera, per aguzzarle meglio l'appetito, di presentarmi a lei col tuo vestito.
0: E perché non potreste presentarvi col vostro?
1: Han poco credito con gente di tal rango gli abiti signorili. Sbrigati via!
0: Signore, per più ragioni!
1: Finiscila, non soffro opposizioni!

0: mi par che abbiate un'anima di bronzo.
1: Varà che sei il gran gonzo. Ascolta bene, quando costei ti viene, tu corri ad abbracciarla, falle quattro carezze, fingi la voce mia. Poi con bell'arte cercate co condurla in altra parte.
0: Ma signore,
1: non più repliche.
0: E se poi mi conosce?
1: Non ti conoscerà se tu non vuoi. Zitto e lave qui, giudizio.
2: E come lo fai?
1: Vediamo che farà.
0: Ebbe un imbroglio.
2: Dunque,

0: V'è gente alla finestra? Forse d'essa? Psst, psst.
1: Non ci stanchiamo, il cuor mi dice che trovarlo doppia.
0: Qualcuno parla?
1: Fermatevi! Mi pare che alcuno vi si muova.
0: Se non fallo in masetto,
1: chi va là? Non risponde, animo scappa il cucio. Chi va là?
0: Non è solo, ci vuol giudizio. Amici, non mi voglio scoprire. Sei tu Masetto?
1: Appunto quello, e tu?
0: Non mi conosci? Il servo son io di Don Giovanni.
1: Leporello, servo di benedegno cavaliere.
0: Certo, di quel briccone.
1: Di quell'uomo senza onore. Ah, dimmi un poco dove possiamo trovarlo. Lo cerco con

0: sento, lasciati, ho senta. Ottimamente. Dunque, dobbiamo ucciderlo, sicuro.
1: E non ti basteria rompergli l'ossa, fracassargli le spalle?
0: No, no, voglio ammazzarlo, o farlo in 100 brani.
1: Hai buone armi?
0: Aspetto, obbria questo moschetto, e poi questa pistola.
1: E poi?
0: Non basta.
1: E basta, certo. Or prendi, questo per il moschetto e questa per la pistola.
0: Vai, hai la testa mia.
1: Taci o t'uccido, questa per ammazzarlo e questa per farli in brani. Villano mascalzon, ceffo da cani.
0: Ai ai, la testa mia, ai ai, le spalle e il petto.
2: Di sentire mi parve la voce di Masetto.

0: molte facce il lume s'avvicina, mio ben. Stiamo qui un poco finché da noi si sposta.
1: Ma che teme, adorato mio sposo?
0: Nulla, nulla, certi riguardi, io do veder se il lume già lontano. Ah, come da costei liberarmi,

pensieri mi s'attiro per la testa, se mi saluta te penso un codice per il Se mi salvo in tempesta, è un prodigio, in verità è un prodigio.

turbi di pensieri mi s'aggiro per la testa, se mi saluta te penso non lo dice per il cuore. Se mi salva in tal tempesta è un prodigio.

combattite, combattite. Voi capite come andò, voi capite, come andò. Di Masello non so nulla, nulla, nulla, nulla, nulla. Venirà questa fanciulla, e

0: questa è buona, or lasciala cercare. Che bella notte, è più chiara del giorno, sembra fatta per girazzonzo a caccia di ragazze. Avrei voglia un po' di sapere com'è finito l'affar fra leporello e donna Elvira. Se hai avuto il giudizio,
1: al fin vuole che io faccia un precipizio.
0: E adesso, ehi, leporello,
1: chi mi chiama?
0: Non conosci il padrone?
1: Se non conoscessi,
0: come Bimbo? Ma
1: siete voi, scusate,
0: cos'è stato?
1: Per cagion vostra fui quasi accoppato.
0: E bello era questo, un onore per te,
1: signor bel dono.
0: Via via, vieni qua, vieni qua, che belle cose ti devo dire.
1: Ma cosa fate qua?
0: Vieni dentro e lo saprai. Di tante storielle ti dirò un'altra volta, or la più bella attivo solo narrar.
1: Donne scalcerto,
0: ve dubbio, una fanciulla bella giovin galante per la strada incontrai. Le vado presso, la prendo per la mano, fuggir mi vuole. Dico poche parole, essa mi piglia, sai per chi?
1: Non lo so.
0: Per leporello.
1: Per me?
0: Per te.
1: Va bene.
0: Per la mano essa allora mi prende.
1: Ancora meglio.
0: Ma carezza, ma abbraccia, caro il mio leporello, leporello mio caro. Allora m'accorsi che era qualche tua bella.
1: Maledetto.
0: Dell'inganno approfitto, non so come mi riconosce. Grida, sento gente, a fuggire mi metto. E

0: letto?
1: Sarà qualcun di fuori che si burla di noi? Ehi, del commendatore non è questa la statua? Leggi un poco quell'iscrizione.
0: Scusate, non ho imparato a leggere a raggi della luna.
1: Leggi, dico!

0: cui attendo la vendetta. Udiste? Io tremo.
1: Oh, vecchio buffonissimo! Digli che questa sera lo attendo a cenarmelo.
0: Che pazzia, ma vi par? O degnirate che terribile occhiate di città, far vivo par che senta e che volia parlar.
1: Or su, va là, o qui t'ammazzo e poi ti seppellisco.
0: Piano, piano.

che sei un buffone, falà che sei un buffone, un buffone, un buffone. Guarda, guarda, guarda che ancor padrone, e che